0: anni fa. Ti stavo a parlarmi.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Tu senti lacrime sui fili.

0: Quanto le mettete queste uova?
1: A fre, fai tu sulla bordiera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: Canali Ena 90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Karma, non è male.
1: Karma, sei un uccello. Non si può fare.
0: Allora, cosa canterai?
2: Tutto va bene quando facciamo l'amore.
1: Un super programma, va bene, andiamo. E adesso Alex Rossi, Joey Dean, tutto va bene.

0: Ma che follia qui!
1: Confesso che non era male!
0: È stato fighissimo!
2: Ah, eccolo!
0: Ma che successo!
3: Che bella serata!
0: Era Alex Rossi, tutto va bene? Arrivederci!